braccio in sestra. Tu che abbiamo poco pali, Janis e te pace. Ne deri se ieri, sa, sa, ne sdebi la velica merica.